L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: prima del 1.26, sei arrivata.
1: Era quando sempre mi chiamavano, farei toccare una volta.
2: Sì, vediamo se vuoi desiderare un periscu grande, sa poca fede, per compiare il no.
0: Pensavo che era mentira,
2: è un concorso di banda con l'Oest, se non fosse per voi, diríamos di la musica, así que moltissime grazie, sono esos migliores.
0: Nunca vos vamos a perdonare che non chiamare del gas.
2: Sì, eso non se nos pasa,
0: però queremos vos igual.
3: Quanto?